0: una donna gelosa. Un breve istante arrivando, eccomi! Sono strema di forze più non reggo. In questo paniere ci vuole vino.
1: Grazie.
0: Resto.